Marku ori kewa lati ese ketadinlogun bi o si tin jade bo si ona enikan sare to wa o si kunle fun o bi lere we pe oluko ni rere kili emi o se ti emi o fi le jogun iye aini pekun eje ibere daada ti okunrin ibere lowo Jesu Christ Oluwa wa Jesu Christ si fi ona han o so fun o tun ni lati se okunrin yi koko so wipe ah gbogbo re lo.